rito, con fome, viene del longe, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi. Se non come molto mandioca, mandioca di mais ingorda. Sinta un duro, quebra os dente, pode ingrossar as pernas, viu?